0: Santa Maddalena da Palma.
1: Sono Marga da Spilleri.
2: Sono Marga Lídia de Campanet.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta